ase dano di aso ni matrafiti anaju no ndu abedru sabre mi de jaman so ogoro ogoro ne ba kopɛ sabe e be pija emu ani e twen adom di ano ani e pija emu so fu peter ani so fu jeremiah ana babeto aso tamia do me be se chi a chena